stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Ícaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.

0: speranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Radio Icaro.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Radio Icaro.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
1: Semi della Parola, Radio Icaro Rubicone, cari amici, buongiorno e buona domenica 13 aprile 2025, domenica delle palme, domenica di gloria ma anche di passione, ecco. E in questa mattinata andremo a recitare, a leggere, a meditare la passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca, e lo faremo con tanti ospiti. Abbiamo uno studio numero uno davvero davvero gremito. Innanzitutto voglio dare il buongiorno e un ben ritrovato a un caro amico, un caro ospite, a Jacopo Riceputi. Jacopo, buongiorno e buona domenica.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ben arrivato. Poi abbiamo Marco, una new entry. Buongiorno, buona domenica anche a te.
3: Buongiorno, buona domenica a tutti.
1: Giuseppe, ovviamente, buongiorno anche a te, buona domenica.
4: Cari amici, da Giuseppe un buongiorno a tutti voi, ovunque ci state ascoltando in questo momento. E un grande saluto anche agli ospiti presenti qui quest'oggi in studio, e do anch'io il benvenuto a Marco, una novità assoluta in una radio.
1: Esattamente, Giuseppe. E poi i due fratelli, Federico Melfi e Luca Melfi, buongiorno a tutti e due, buona domenica, ben arrivati.
5: Buongiorno,
6: buongiorno.
5: Buona domenica, è stato un clamoroso ritorno.
1: Sì, un clamoroso quanto gradito. E poi non è finita, perché alla regia dall'altra parte del vetro salutiamo Gianluca, buona domenica anche a te, e l'encomiabile e immancabile Alex Lesi da Fiumicino. Alex, ciao. Buongiorno e buona domenica.
7: Buona domenica.
1: Tutto bene, come stai?
7: Benissimo.
1: Va benissimo, va benissimo. Accompagnerà il nostro regista in questa puntata domenicale. I social li abbiamo detti, Giuseppe?
4: No, Facebook, Instagram e il nostro canale Telegram, chiamati tutti e tre Semi della Parola.
1: Esattamente, potete visitarci, cliccare un mi piace, condividere, scriverci, insomma, potete fare quello che volete. Ora, prima di cominciare, un breve stacco dalla regia. Semi della Parola, Radio Icaro Rubicone, cari amici, andiamo a recitare insieme la passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca. A tutti buon ascolto e buona preghiera. Quando venne l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro:
5: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio.
1: E ricevuto un calice, rese grazie e disse:
5: prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio.
1: Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo:
5: questo è il mio corpo, che è dato per voi, fate questo in memoria di me.
1: E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice, dicendo:
5: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi. Ma ecco la mano di colui che mi tradisce con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito.
1: Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E nacque tra loro anche una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse:
5: il re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra di voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come lui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno, e sederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli.
1: E Pietro gli disse:
4: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte.
1: Gli rispose:
5: Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi.
1: Poi disse loro:
5: Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?
1: Risposero:
6: Nulla.
1: Ed egli soggiunse:
5: Ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca. Chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della Scrittura. E fu annoverato tra gli empi. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento.
1: Ed essi dissero:
6: Signore, ecco qui due spade.
1: Ma egli disse:
5: Basta.
1: Uscì e andò come al solito al monte degli ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro:
5: Pregate per non entrare in tentazione.
1: Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo:
5: Padre, se vuoi allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
1: Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro:
5: Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione.
1: Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse:
5: Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo?
1: Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero:
6: Signore, dobbiamo colpire con la spada?
1: E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo:
5: Lasciate, basta così.
1: E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani:
5: Come se fossi un ladro, siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me. Ma questa è la vostra e il potere delle tenebre.
1: Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e guardandolo attentamente disse:
2: Anche questi era con lui.
1: Ma egli negò dicendo:
4: O donna, non lo conosco.
1: Poco dopo un altro lo vide e disse:
2: Anche tu sei uno di loro.
1: Ma Pietro rispose:
4: O uomo, non lo sono.
1: Passata circa un'ora, un altro insisteva:
2: In verità anche questi era con lui, infatti è Galileo.
1: Ma Pietro disse:
4: O uomo, non so quello che dici.
1: E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente. E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano. Gli bendavano gli occhi e gli dicevano:
6: Fa il profeta, chi è che ti ha colpito?
1: E molte altre cose dicevano contro di lui insultandolo. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al loro sinedrio e gli dissero:
6: «Se tu sei il Cristo, dillo a noi»,
1: rispose loro.
5: «Anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio».
1: Allora tutti dissero:
6: «Tu dunque sei il figlio di Dio?»
1: Ed egli rispose loro:
5: «Voi stessi dite che io lo sono».
1: E quelli dissero:
6: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca».
1: Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo.
6: «Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo re».
1: Pilato allora lo interrogò:
6: «Sei tu il re dei Giudei?»
1: Ed egli rispose:
5: «Tu lo dici».
1: Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla:
6: «Non trovo in questo uomo alcun motivo di condanna».
1: Ma essi insistevano dicendo:
6: «Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui».
1: Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo e, saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima, infatti, tra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro:
6: «Mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate. E neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà».
1: Ma essi si misero a gridare tutti insieme:
6: «Togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba».
1: Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo perché voleva rimettere in libertà Gesù, ma essi urlavano:
6: «Crocifiggilo, crocifiggilo!»
1: Ed egli per la terza volta disse loro:
6: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà».
1: Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui, ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse:
5: «Figli di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su di voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno i giorni nei quali si dirà: beati le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: Copriteci, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?
1: Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva:
5: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno.
1: Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano dicendo:
6: Ha salvato altri, salvi se stesso, se lui il Cristo di Dio l'eletto.
1: Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano:
6: Se tu sei re dei giudei, salva te stesso.
1: Sopra di lui c'era anche una scritta: Costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava:
3: Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi.
1: L'altro invece lo rimproverava dicendo:
3: Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male.
1: E disse:
3: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
1: Gli rispose:
5: In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso.
1: Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse:
5: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
1: Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo:
5: Veramente quest'uomo era giusto.
1: Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose alla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservavano il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo, come era prescritto. Parola del Signore. Cari amici, ecco, abbiamo recitato, abbiamo letto, pregato e meditato insieme la passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca in questa domenica 13 aprile, domenica delle Palme. Io voglio ringraziare tutti voi per essere stati in nostra compagnia, in nostro ascolto, per aver pregato e meditato insieme a noi, e voglio ringraziare davvero uno a uno anche tutti i ragazzi e tutti gli ospiti che sono qui in questa mattinata ad affollare lo studio, a partire da Jacopo.
2: Grazie, grazie a tutti.
1: Grazie anche a te, Marco, per la tua partecipazione.
3: Grazie a voi.
1: È stato un piacere accoglierti. Grazie ovviamente anche a te, Federico e Luca.
4: Grazie, è stato un piacere.
8: È stato un piacere.
1: E ovviamente salutiamo e ringraziamo anche Alex Lisi ancora una volta. Assolutamente, quando vuoi Alex sei sempre il benvenuto. Ovviamente Gianluca alla regia, che salutiamo. Giuseppe, diamo qualche avviso e i social e la Santa Messa.
4: Sì, prima di tutto volevo ringraziare di cuore tutti voi cari amici che avete voluto partecipare. Siamo nella puntata più importante dell'anno, come abbiamo sempre detto. E dunque, per quanto riguarda gli avvisi, è ancora tuttora in corso al Santuario del Santissimo Crocifisso di Longiano e la Due Giorni del Deserto delle Palme, che si concluderà oggi pomeriggio. E mercoledì 16 aprile ritorna il gruppo Amati, sempre presso il santuario del Santissimo Crocifisso di Longiano, tenuto da Suor Maria Rosa Piombino. E la prossima settimana, Pasqua di Resurrezione, sabato sarà interamente dedicato alle confessioni qui nella parrocchia di Santa Lucia.
1: Ti interrompo un attimo, Giuseppe, non dimentichiamo anche la processione del Venerdì Santo a partire dalle ore 23.
4: Esatto, che partirà dalla chiesa della Madonna Rossa per concludersi a Castelvecchio.
1: Esatto, ecco, e se sei d'accordo io interpellerei un attimo anche Alex Lisi per quanto riguarda il programma della Settimana Santa del Triduo per quanto concerne la parrocchia del Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Fiumicino. Ecco, vediamo un attimo se riusciamo a sentire Alex. Ecco,
8: allora, sì, il programma e il Triduo Pasquale è questo, che giovedì santo alle ore 16 ci sono le confessioni e le benedizioni delle uova, alle ore 20 Santo Rosario, alle 20:30 Santa Messa della Cena del Signore con la lavanda dei piedi dei bambini, dei gruppi di catechismo di quarta e quinta elementare, e alle 9:15 l'adorazione eucaristica. E al Venerdì Santo anche noi facciamo la Via Crucis per le vie del paese, partendo dalle ore 20:30 con la liturgia della croce. E invece Sabato Santo sempre alle ore 15 confessione e benedizione uova, alle 21:30 la veglia pasquale e niente, dopo la domenica sempre solito orario alle 10:15.
1: Molto bene Alex, anzi cogliamo anche l'occasione per salutare e fare gli auguri di una buona Pasqua anche a Don Vittorio Mancini, ecco, assolutamente. Giuseppe, ci rimane la Santa Messa. Ecco.
4: Sì, che a partire dalle ore 10, che potrete seguire sul canale YouTube della parrocchia qui di Santa Lucia, per finire ricordi social, Facebook, Instagram e il nostro canale Telegram, chiamati tutti e tre Semi della Parola.
1: Benissimo, benissimo Giuseppe, non ci resta quindi che augurare a tutti una buona giornata e una buona domenica.
0: Avete ascoltato Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
9: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
10: Radio Icaro Rubicone
9: che fa bene e aiuta a star meglio, con amore.

0: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.
1: Bene, ci raccogliamo in silenzio, iniziamo la liturgia.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ringraziamo Gesù per essere qui oggi e preghiamo per la famiglia di questa bimba che presentiamo al Signore nel battesimo. Chiediamo che la liturgia di oggi, le parole di Gesù, possano veramente entrare nel nostro cuore e generare quella sete profonda che abbiamo cantato nella canzone. Lo chiediamo anche come augurio per la vita di questa bambina che oggi presentiamo, possa davvero sentire questa profonda sete di Dio e questa sete le possa cambiare in bene sempre la sua vita, in ogni passo, in ogni momento che andrà a vivere. Che nome date alla vostra bambina?
1: Clarissa.
0: È acceso?
1: Clarissa.
0: Per Clarissa, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
2: Il battesimo.
0: Cari genitori, chiedendo il battesimo per Clarissa, voi vi impegnate a educarla nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?
1: Sì.
0: E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante?
2: Sì.
0: Cara Clarissa, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno della croce. E dopo di me anche voi, genitori e padrini, farete su Clarissa il segno di Cristo Salvatore.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria.

0: Preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'Universo, volgi a noi il Tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al Tuo servizio per sperimentare la potenza della Tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Ci possiamo sedere, ascoltiamo la parola di Dio. Vedo che sono arrivati degli amici, dei parenti, le prime panche le abbiamo lasciate per voi, quindi potete, per essere vicino al battesimo, potete sedervi nelle prime panche.
1: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio.

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
1: Bene, allora la liturgia di oggi ci offre una serie di letture molto intense, non solo dal punto di vista della fede, ma direi anche, si può dire, dal punto di vista della psicologia, perché il Vangelo soprattutto è come una richiesta di Gesù che prima di tutto fa a Pietro, ma direi che la fa a tutti noi, sulla necessità di perdonare sempre, sulla necessità di perdonare sempre, come fosse qualcosa di necessario, come l'acqua, che se io non la bevo sto male, insomma. Quindi la necessità di perdonare sempre, che nella normalità, almeno parlo per me, non la viviamo così, no? Anzi, normalmente quando subiamo qualcosa, un torto grave che ci fa male, passa del tempo prima che riusciamo a perdonare. E a volte non ne sentiamo subito il bisogno di perdonare. Anzi, forse sentiamo più il bisogno di prendere le distanze, e poi se è una persona a cui vogliamo bene, a volte troviamo anche il modo di perdonarla, di riconciliarci, che è ancora di più del perdono, quindi di ricostruire una relazione, se quella cosa che abbiamo fatto ci ha ferito a tal punto da rompere una relazione. Invece Gesù parla della necessità di perdonare, e c'è come una specie di domanda che attraversa tutte queste letture, soprattutto la prima lettura, il Vangelo e il Salmo, come a dire: che cosa succede dentro di me quando non perdono? Che cosa succede dentro di me quando si annidano l'ira, la rabbia, il rancore? È come una specie di leitmotiv che continuano. Queste letture ci vogliono dire: guarda che ti succede qualcosa dentro. E la parola che io in questi giorni pregando mi è venuta più in mente è il tarlo. Avete presente cosa fanno i tarli? I tarli del legno? Vi è capitato? Mi hanno mangiato tutta una sedia a me. Non me ne sono accorto, faceva così piano, cric, cric, cric, cric. Un giorno mi siedo, c'era rimasto solo il bordo, cioè l'esterno della sedia. La sedia si è sbriciolata, l'ha mangiato tutto, ha mangiato tutto il legno. Che cosa ci mangia il non perdono? Che cosa ci mangia il rancore? La prima lettura ci suggerisce questo: la nostra capacità di amare è una cosa grossa, eh? È per questo che Gesù dice è necessario perdonare. Vedete che non mette neanche di fronte la persona da perdonare prima. Se guardiamo il testo del Siracide, la prima preoccupazione che deve venire nel nostro cuore, se non riusciamo a perdonare una persona, è che male sta nascendo dentro di me. Perché addirittura, dice il libro del Siracide, neanche le tue preghiere funzioneranno più e non sentirai più l'amore di Dio. Pensate nel Padre nostro che noi recitiamo tante volte, no? Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E nel Vangelo di San Luca, quando viene spiegata questa cosa, l'Evangelista Luca ci riporta le parole di Gesù, dove ha ricordato ai discepoli che quello che viene sciolto sulla terra è sciolto anche in cielo, e che se noi non perdoniamo addirittura non sentiamo il perdono di Dio, che per un cristiano è l'esperienza più bella che può fare, l'esperienza più bella che possiamo fare è di sentirci amati. Ma sentirsi amati da Dio è una cosa proprio fuori di testa. Questa esperienza rischiamo di non poterla vivere se non facciamo entrare dentro di noi il perdono. Questa è la parte drammatica. Però questo testo, questi testi dicono anche due cose bellissime che secondo me per il battesimo di una bambina sono cose veramente super belle. La prima è questa, che non esiste una cosa che Dio non perdona. Al limite non ti entra il perdono se tu scegli di non perdonare, perché non sei più capace di respirare quest'aria di perdono. Però non esiste una cosa che Dio non perdona. Cioè, l'essere umano deve imparare a perdonare per entrare dentro questa logica di Dio, per non far annidare la rabbia dentro il nostro cuore e che questo tarlo non ci consumi. Ma in realtà Dio è disposto a perdonarci veramente tutto, anche le cose che noi non ne abbiamo un'idea, Lui ce le perdona. La seconda cosa, secondo me molto bella, è che quando facciamo entrare dentro di noi la preghiera, e questo è un augurio bello che io faccio per Clarissa, ma per tutti noi che siamo qui, la sua famiglia, la preghiera deve essere un elemento della quotidianità. Perché quando la preghiera entra dentro di noi, soprattutto per queste cose importanti, no? Prego perché non riesco a perdonare qualcuno, prego perché l'odio esca dal mio cuore, prego per imparare ad amare, e noi tante volte preghiamo per compiti in classe, malattia dello zio, della zia, vanno bene anche queste di preghiere, però la cosa più importante è che il mio cuore non si ammali. E questo è veramente una cosa che Dio può fare. Dio può guarire il mio cuore se non è più capace di amare. L'altra cosa bella è che a me fa venire in mente la frase di Gesù sulla croce, è che possiamo mettere in mezzo Dio. Quando le cose non vanno bene dentro di noi, noi possiamo appellarci a Dio, tanto che Gesù sulla croce, per non fare entrare l'odio nel suo cuore, guarda i suoi crocefissori e dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non è soltanto la forza di volontà qui. Gesù stesso, che è figlio di Dio ma è uomo, mette in mezzo il Padre. Mette in mezzo il Padre perché non vuole che l'odio entri dentro di lui. Davvero, e Clarissa trovi nella sua vita il sistema di non far entrare il male. Oggi in una parte del rito che si chiama unzione dei catecumeni, noi ungiamo questa bimba con l'olio dei lottatori della lotta greco-romana, che si ungevano tutti, noi glielo diamo solo un po' sul petto come simbolo, proprio per non farsi stringere dall'abbraccio dell'avversario. Per noi l'avversario è il male, l'avversario noi lo identifichiamo con il demonio, ma ogni volta che il male entra nella nostra vita ci rende delle persone un po' più brutte. Questo olio non è solo un augurio, è la certezza che la presenza di Dio nella nostra vita è proprio come l'olio dei lottatori. Quando il male vuole stringerci, il nostro corpo scivola via perché c'è Dio. È bellissimo questo gesto che noi facciamo con l'olio dei catecumeni, dopo facciamo anche altre cose, però visto che oggi il tema delle scritture era la capacità di perdonare e di non farci prendere dal male il cuore, davvero oggi questo gesto lo possiamo vivere con tanta intensità. Ecco, chiedo a Paolo di avvicinarsi per leggere la preghiera dei fedeli. Ci possiamo alzare in piedi. Cari amici, cari fratelli e sorelle, invochiamo la misericordia di Cristo nostro Signore per questa bambina chiamata alla grazia del battesimo, per i genitori, per il padrino e la madrina e per tutti i battezzati. Diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Perché Clarissa sia illuminata dal mistero della tua morte e resurrezione, rinasca a vita nuova e sia incorporata alla tua Chiesa, preghiamo. Perché con la grazia del battesimo e della confermazione diventi fedele discepola e testimone del tuo Vangelo, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Perché da te guidata cammini in santità di vita e giunga alla vita eterna, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per i suoi genitori, la madrina e il padrino, perché diano a lei con il tuo aiuto una chiara testimonianza di fede, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Perché tu custodisca sempre nel tuo amore la sua famiglia, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Perché tu ravvivi in noi la grazia del battesimo, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. Affidiamo Clarissa a Gesù anche attraverso la protezione dei santi. Ad ogni invocazione possiamo rispondere: prega per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santi Discepoli del Signore, Santa Lucia, San Martino, San Francesco, Santa Chiara, Santa Caterina da Siena, Santa Eurosia, San Rocco, Santi e Sante tutti di Dio. Dio Onnipotente, tu hai mandato il tuo unico figlio per dare all'uomo schiavo del peccato la libertà dei tuoi figli. Umilmente ti preghiamo per Clarissa, che fra le seduzioni del mondo dovrà lottare contro lo spirito del male. Per la potenza della morte e resurrezione del tuo figlio, liberala dal potere delle tenebre, rendila forte con la grazia di Cristo e proteggila sempre nel cammino della vita. Per Cristo nostro Signore. Ora facciamo la preghiera sull'acqua, la benedizione dell'acqua che diventa acqua del battesimo, attraverso la fede di tutta la comunità. Quindi tutti assieme preghiamo dicendo: gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio, Padre onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dona la vita. Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio, unico Figlio Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue, perché dalla tua morte e resurrezione nascesse la Chiesa. Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio, Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano, perché noi tutti fossimo in te battezzati. Gloria a te, o Signore. Ora benedici quest'acqua per il battesimo di Clarissa, che tu hai scelto e chiamato la nuova nascita nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Con la famiglia di Clarissa, tutta la comunità vive ora la rinuncia a Satana, l'allontanamento proprio dal male anche attraverso le nostre scelte di fede e il credo battesimale.
2: rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato.
3: Rinuncio.
2: Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato.
3: Rinuncio.
2: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.
3: Credo.
2: Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Ci avviciniamo al battistero.

Volete dunque che Clarissa riceva il battesimo della fede che abbiamo professato? Clarissa, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Facciamo l'unzione più importante, che si chiama unzione crismale. Questo olio viene utilizzato per la consacrazione dei sacerdoti, per la cresima, ed è l'olio che rappresenta proprio la presenza di Dio nella vita del credente. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo. Unendoti al suo popolo, egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserita in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen. Qui i due segni del battesimo, uno magari usiamo il padrino e la madrina. Vi chiediamo di prendere la vestina e di vestire Clarissa e a uno di voi due invece di accendere questa candela. Vieni, vieni, accendi la candela al cero pasquale. Questi due segni parlano di purezza e di fede. Clarissa, sei diventata nuova creatura e ti sei rivestita di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutata dall'esempio e delle parole dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Ricevi, Clarissa, la luce di Cristo. A voi genitori, a voi padrino e madrine, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che Clarissa, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel Regno dei Cieli. Adesso Paolo si avvicinerà e farà un gesto bellissimo che si chiama Effata, che in aramaico vuol dire apriti. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda presto di ascoltare la sua parola e di professare la tua fede. A lode e gloria di Dio Padre, per Cristo nostro Signore. Bene, andiamo avanti con l'offertorio, ringraziamo Clarissa e la sua famiglia.

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. Ecco questa offerta.

Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È giusto renderti grazie ed esaltare il tuo nome, Padre Santo e Misericordioso, per Gesù Cristo tuo Figlio. Noi ti lodiamo e ti benediciamo e ti glorifichiamo per il sacramento della nostra rinascita. Dal cuore squarciato del tuo Figlio hai fatto scaturire per noi il dono del battesimo, prima Pasqua dei credenti, porta della nostra salvezza, inizio della vita in Cristo, fonte dell'umanità nuova. Dall'acqua e dallo Spirito, nel grembo della Chiesa, tu generi il popolo sacerdotale e regale, radunato da tutte le genti, nell'unità e nella santità del tuo amore. Per questo dono della tua bontà la tua famiglia ti adora e, unita agli angeli e ai santi, canta l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, noi ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, con il nostro Vescovo Nicolò, con i presbiteri e con i diaconi. Ricordati di Clarissa, che oggi è liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che l'hai inserita come membra viva nel corpo di Cristo, scrivi il suo nome nel libro della vita. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Preghiamo tutti assieme, concludiamo questa parte della preghiera eucaristica chiedendo che veramente Gesù faccia parte sempre della nostra vita. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo Vangelo, cantiamo assieme.

0: Signore, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: E con... Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono io, ma sono io.

preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto precede e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni, per Cristo nostro Signore. C'è ancora fuori dalla chiesa il pannello con tutte le persone che ieri sera hanno festeggiato qui con noi l'anniversario. E ringrazio tanto tutti quelli che hanno preparato questo momento, assieme a me, le famiglie delle persone che hanno festeggiato, che si sono fermate a mangiare in piazza. È stato un momento molto bello, ma direi un po' tutta la settimana. Vedete che c'è la nostra piccola icona di Maria, che è patrona della nostra comunità, che l'abbiamo tolta dalla sua nicchia per metterla in questa teca, e sotto c'è un mappamondo, una specie di corrente d'acqua, perché venerdì sera abbiamo affidato a Dio i ragazzi che a dicembre partiranno con me in missione in Albania. Poi abbiamo fatto la serata con la gara di cucina e stiamo facendo le lodi nei parchi, quindi vi invito a prendere il programma di tutto questo mese, che lo trovate nel giornalino in fondo alla parrocchia se non l'avete già ricevuto a casa. Vi ricordo che celebreremo la cresima domenica 27, quindi quel giorno tutte le messe principali si concentreranno a Santa Lucia. Non ci sarà qui la messa delle 11:15 e neanche al Cesare, perché tentiamo di raccoglierci tutti attorno ai nostri ragazzi che ricevono la cresima. E che martedì sera c'è il Consiglio Pastorale Unitario qui a Castelvecchio, dove impostiamo un po' tutto il percorso delle nostre quattro parrocchie del territorio di Savignano e di Montalbano. Quindi invito veramente tutti a venire a questo momento, dove lanceremo un po' il programma dell'anno, lo condivideremo assieme e ci divideremo anche un po' nelle commissioni per preparare un po' tutti i momenti di preghiera e gli eventi dell'anno. Ringraziamo Clarisse, la sua famiglia, il coro, avete sentito, spacca, sì. Bravi, sono bravi, sì.

0: sono dei percussionisti nuovi adesso che danno delle martellate lì, quelli giovani. Menano bene, così si sente la liturgia. C'è anche un tamburo nuovo, cosa c'è, Tony? Cosa hai portato? L'hai nascosto? Bene. Bene. Il Signore sia con voi. Vi benedica e protegga Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti.

Ben Farteo io. Davvero? Allora Fiero. Padrino. E qui mi scrivi il cognome no. Ah, ma sei copio Marco?

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro, un classico.

0: speranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Viva l'Italia, dall'Italia. Solo musica italiana.

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Festival Italia, solo musica italiana.
1: Radio Icaro.
2: Vai bella.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Viva l'Italia, solo musica italiana.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Vedi anche tu le balene volare lassù.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Viva l'Italia, dall'Italia. Io non avessi solo musica italiana.

0: Radio Icaro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi, uno per uno.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che non sei soltanto una scatola vuota o l'ultima ruota del

Vivere come nuotare, ci si può riuscire soltanto restando sul pelo del mare. D'altronde non si può tacere la voce che dice che in fondo a quel mare c'è un mondo migliore. E proprio quel giorno ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che il senso profondo di tutte le cose lo puoi ritrovare soltanto guardandoti in fondo.

0: Vivere come sognare, ci si può riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

Mezzanotte i passanti si tengono a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce. Sara che aspetta di cadere, incendiando il cielo come un meteorite. E pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci. Sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di 4 anni. E pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

io laggiù laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca sai.